E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a rádio dela, 2.7, evento. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar ao evento. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente di una parola di Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando c'è ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mientras lo proseguiamo, los dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

si Dios me stiera scoi parlamentario, si Jesús me stiera vota, pa qua partide, pa quem le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fue palabra di Dios de escogimento di líder non un pueblo, representante non un pueblo. Hopi non no sa ainda che in dona po confianza democratico. È importante ovviamente escuchar le palabra di Dios, il topico aquí. Riba è topico importante aquí, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promover ningún gente, ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per noi ascolti, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assunto escojo, come magnano subito, Signore, per junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì non chiama nantame, visto non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, visto non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce per un governo per Corso. Dio si fisce per un parlamento per Corso. Che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un personaggio per ascoltare ovviamente, non conosco.

E tur costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Enfrentando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

Gesù mio, è invitato ovviamente a un altro bando. Va l'ubbia del campo a un altro bando? E ora bisogna fare un altro bando, non importa chi cobin, potete un altro bando sicuro, posso sua parola non può falla. Con Dio benedizionato ovviamente, con fede in Cristo può essere grande, con confianza in Dio può essere firme, con la vista che ti fija sempre na Dio. E ora, con la vita che ti fija cruzega in altro bando, sano e salvo. Con Dio benedizionato sua parola e benedizionato ovviamente.